0: poesia?
1: Sì, poesia.
0: Per esempio?
1: Ma no. Il colore? I colori. Ma questo non sarà mai. Allora, suono. I suoni. Ma questo non vuole essere. Forse, Gudrun.